un campo di grano che dirvi non so, un di paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare.

Un giorno di maggio, che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo